verità. Oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo! La la la la la la la la! No! È forte!

la notte il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Mille cucagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Raso di appetti, lanciate farmici al mio comando, tutto qui sta. E lanciate farmici, raso di appetti, al mio comando.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, perché fanciulla, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, buona parrucca, presto la barba.